Stara, rica stara rira, cucaru. Rica stara, rica stara rira, cucaru.